0: Vives sin pausa.
1: Sin pausa.
2: Sin pausa.
1: Sin pausa.
3: And you can dance for inspiration. Come on.